0: chissà che giudice sarà il Rama che si aggiunge al team di X Factor proprio della prossima edizione. Dobbiamo attendere un mesetto circa per scoprirlo. Nel frattempo abbiamo ascoltato Cabana su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Ho just gone.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Buongiorno amici di Radio Number One, sono le 8 in punto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
8: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
9: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen. La crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
7: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su quattro gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
10: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su quattro gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri. Quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
11: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo. Poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi. Sono tanto soddisfatta.
10: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
7: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: 8 e 7 minuti. Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Questa è l'estate di Radio Number One, il Summer One. Il pezzo di Giselle che si chiama Dimanche me depile.
1: Dimanche me depile, è le lunedì, non mi faccio la barba.
0: Non mi faccio la barba. Sì. No, in realtà anche io ho pensato subito dimanche domenica mi depilo. In realtà no, è domenica a mezzogiorno la traduzione letterale.
1: Sempre mi depilo.
0: No, è domenica a mezzogiorno. Mid pill significa a mezzogiorno.
1: Non lo so,
0: si potrebbe pensare a tutto tranne che a quello, ma è così. Ho un pippone per te. Ho un pippone.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Esatto, yeah! Non è pippone senza la sigla del pippone. Allora, questa canzone di Giselle si dice sia stata fatta tutta completamente con l'intelligenza artificiale.
1: Ah,
0: cioè, esatto, anche perché non ci sono. Come il Bondecchi, esattamente. È un nuovo prodotto del Bondecchi. Allora, perché non ci sono immagini ufficiali di Giselle, per quanto si cerchi, non si trovano delle fotografie. E quindi, insomma, al momento non c'è una faccia da associare a questo progetto. E appunto fuga di notizie la danno per una creazione dell'intelligenza artificiale assolutamente totale, e sarebbe una bella rivoluzione perché è una canzone molto bella, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, come Sterling Saint Jacques e quella cantante di colore che aveva gli occhi azzurri, poi erano lenti a contatto. Però non era intelligenza artificiale.
0: Ma cosa c'entra?
1: Non lo so,
0: cosa
1: non era intelligenza artificiale.
0: Cosa c'entra?
1: Vabbè, domani
0: Sergio,
1: mi depilo.
0: Cosa
1: domani
0: c'entra?
1: Mi depilo.
0: Santa pazienza, cosa c'entra?

0: Olivia Nin, Baby Steps è il titolo della sua canzone, alle 8:15 su Radio Number One nel Summer One con Sergio Sironi e Emanuela Doriani. Sergio, vuoi sapere dove sono in vacanza i reali?
1: Sì.
0: In generale.
1: Bello.
0: Sei falso come i soldi del Monopoli, guarda. Quando dimostri questo falso entusiasmo, proprio, ti prenderei a colpi di conolo setoso. Allora, attenzione, te lo dico. Allora, i reali inglesi, poca fantasia, perché vanno a Balmoral da sempre.
1: Da sempre, probabilmente.
0: Niente.
1: Sono stanziali.
0: Esatto, c'è la loro residenza estiva e quindi vanno sempre a Balmoral tutti gli anni. Che rottura di maroni, ogni tanto farsi magari un weekendino fuori porta da qualche parte.
1: Beh, no? Però sono in giro tutto l'anno loro,
0: Loro sì, in effetti sì, hanno bisogno di riposare un po'. I reali spagnoli, quindi Felipe e Letizia, sono tra le Baleari e la Sardegna.
1: In mezzo, col canotto, stanno lì 15 giorni sotto il sole, sudati come delle bestie.
0: No, fanno un pochito e un pochito, nel senso, per Baleari si intende Maiorca, sì, Maiorca, e per la Sardegna non si sa di preciso dove sono, perché sennò io un saluto al mio re la sarei andata a farlo, soprattutto alla regina Letizia che mi sta simpatica. Allora, quelli però che mi piacciono in assoluto di più sono i reali danesi, che sono sicuramente i meno ingessati. I principi Christian, Isabella e Vincent e Josephine sono stati avvistati, fatti come delle pigne, in due questa l'ho aggiunta io, però sì, me lo posso immaginare, al festival, in due festival musicali, quello di Smookfest e quello di Music Ileyet. Non mi chiedere,
1: sono stati ad un terzo raduno musicale
2: al mare.

0: Siete su Radio Number One, questo è il Summer One insieme a Sergio Sironi e Emanuela Doriani che torna tra poco.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora e tra l'altro provo già le ciabattine. Prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 1. Viabilità.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra lo svincolo Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Brescia. A4 Venezia-Trieste, traffico tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Strada statale 36 del Lago di Como, traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio Piona in direzione Monza. A52 tangenziale nord di Milano, code a tratti tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Robecco in direzione A8 A50 Ro. A26 Genova-Gravellona-Toce, traffico rallentato a causa di un incidente tra Meine e Carpugnino in direzione Gravellona-Toce. A10 Genova-Ventimiglia, code tra Genova Peglia e allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova. A1 Firenze-Roma, code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. E per il traffico è tutto. Buon viaggio.

0: Ci sarebbe proprio bene una bella favola da favela, sì. Caro il mio Sergio Sironi, io sto cercando di vivere a tutti i costi in questi ultimi giorni che mi rimangono qui all'IGV Club in Costa Smeralda, una bella favola da nuraghe, bella. Ma sì, una bella favola da culurgiones, ma niente, non c'è verso, ragazzi, di rimorchiare quest'estate, non c'è verso.
1: Non riesci a piazzare la Seadas.
0: Non riesco a piazzare la Seadas.

0: con Sergio Sironi e Emanuela Doriani. Allora, hanno fatto gli scienziati dell'Università del Massachusetts, hanno fatto uno studio, un'ampia analisi basata su 1 milione di risposte fornite da 50.000 individui adulti per riuscire a capire qual è il momento, diciamo, della giornata, della settimana in cui siamo più di buon umore, cioè in cui siamo più performanti.
1: Già se a una persona gli fai 20 domande, perché per avere 1 milione sono 50.000, gliene ha fatte 20 a testa, due palle, alla quarta dicevano non lo so, boh, quando?
0: Bravo, esattamente, anche secondo me ho pensato la stessa cosa, pur di levarseli dalle scatole hanno risposto cose a caso, perché è venuto fuori che il lunedì mattina è il nuovo venerdì. Cioè, nel senso, praticamente il giorno e le ore in cui la gente è più di buon umore ed è più ben disposta è lunedì mattina, le prime ore del mattino. Le prime ore del giorno si configurano come il momento ideale per il benessere psicofisico, con picchi registrati nei giorni di lunedì e venerdì. Hai capito?
1: Sì.
0: Quindi quando
1: Io ti dico la verità, mi viene in mente un film di Carlo Verdone quando lui, il precisino, fa la domanda e dice scusi, se io aperto alle 5:15 anziché alle 6:15, fa tutta la cosa e l'ultimo, quando gli fanno la 20ª domanda, risponde ma vacca
0: mo vacca Esatto, se non ricordo male chiamava l'ANAS, no? E attaccava dei pipponi micidiali a quello dell'ANAS per capire quando partire per le vacanze. Che meraviglia, hai proprio ragione.

0: Mamma mia, sono proprio i brividi che mi vengono tutte le volte che sento questa canzone di Mahmood e di Blanco. Ti ricordi che performance pazzesca al Festival di Sanremo nel 2022, giusto?
1: Spettacolari.
0: Spettacolari. Vi dirò di più, cari ascoltatori di Radio Number One, del Summer One. Perché questo silenzio? Dicevo, vi dirò di più. Allora, ci sono le prime indiscrezioni sul nuovo Festival di Sanremo, che avrà la guida di Stefano De Martino alla guida della manifestazione come conduttore e direttore artistico. Allora, i primi nomi che sono venuti fuori sono quelli di Mahmood e di Blanco, quindi questa performance potrebbe ripetersi. Non si sa se in solitaria o insieme, credo in solitaria. Ancora quello di Elodie e di Emma. Tra i possibili big anche Tananai e Cristina D'Avena, Achille Lauro e Madame. Hai capito? Bello. Come?
1: Hai capito? Madame e Achille Laura.
0: E Achille Laura, hai capito?
1: E Tananai con Cristina D'Avena, ma te lo immagini? Uno che canta così, che canta sopra, sotto Tananai, portiamo giù al cane a pisare, chi smilizia?
0: Ma non hai mica capito, no, mica capito. Inzim. Ah. E se barà di ognuno con la sua canzone.
1: E allora?

0: ha scelto Kesha, Bob Sinclair, per interpretare questa bella canzone che si chiama I Can Wait su Radio Number One. Che ora son, mi corazon?
1: Le 8:41.
0: Le 8:41, a tra poco.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: grandi canzoni di Radio Number One, Come Undone, che fa pure rima, è la canzone che abbiamo scelto per voi e che ci ha riportato indietro al 2003 con la voce di Robbie Williams. Tu te la ricordi la tutina azzurra che aveva Robbie Williams all'halftime dei mondiali?
1: Sì, purtroppo.
0: Tutta sberluccicosa, mamma mia. Ce ne vuole per quel marchio lì, ce ne vuole, sì, per fare delle robe, sì, brutte, perché fa delle cose bellissime.
2: Sembrava Enzo Paolo Turchi negli anni 70.
0: Esattamente, proprio quello. È una roba orrenda, non so come sia stata fatta, ma a mio parere, ovviamente, a mio gusto personale. Allora, tra l'altro, siccome non c'è grande canzone di Radio Number One senza Pippone della Doriani, ho letto una cosa che non sapevo di Robbie Williams, che è stato male, ha rischiato di contrarre lo scorbuto,
2: sì,
0: no?
2: Sì, viene per malattia... la mancanza di vitamina C.
0: Esatto, beh, figurati se non lo sa il Wikipedia con le gambe, Sergio Sironi. Allora, dicevo, ha rischiato di contrarre lo scorbuto perché ha fatto una dieta per anni mangiando solo pesce e verdure. Per anni.
2: A pesce e verdure, non ci metteva neanche un po' di limone sopra.
0: Non lo so, probabilmente no, però insomma è una curiosità che stavo trovando. E in tutte le diete ti dicono pesce, verdure. Che cosa sto mangiando io qui al villaggio per dimagrire?
2: Limoni, niente pesce. Ah no, pesce e verdure, beh, almeno non ti viene lo scorbuto.
0: Perché in Sardegna c'è un pesce buonissimo e quindi ho detto vabbè, ma pesce e verdure ne approfitto, io non so cucinare, quindi figurati. Mi sa che devo variare un attimino,
2: Sì.
0: Due spaghettini, oh. Talk about

0: vederti mai più.
1: Sembra stia meglio Noemi, meno male, ce lo auguriamo tutti che guarisca il più in fretta possibile per la brutta caduta che ha fatto durante un concerto. Tu cosa fai questa sera?
2: E noi per tirarle sul morale abbiamo la barzelletta.
1: Deciso così.
2: Sì, così d'amblè, va bene così. E allora bene. C'è una lumaca che deve andare a trovare un'altra lumaca. Quando arriva è tutta sudata, gli fa: mamma mia, che fatica, oh, che fatica, sono tutta sudata. Fa: perché, cos'è successo? Vicino al ponte c'era scritto andare a passo d'uomo. Che fatica, oh, che fatica.
1: E c'è? Eh beh, certo, sì. Grazie.
3: L'estate di Radio Number One.
4: La musica che cerchi.

0: Buongiorno, sono le 11 in punto su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1624, la Corea del Nord ha schierato un'unità missilistica in Russia. Nella notte missili russi su Kiev, 18 morti, bombe anche sull'ospedale pediatrico di Zaporizhia. Kiev colpisce altri due centri logistici di Wheatberries. Mosca si lancia contro l'Italia, russofobia e neofascismo. Medio Oriente, media oggi l'accordo tra USA, Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Trump riaprirà presto o colpiremo duramente. La CNN invece ammette che sono in calo le scorte di missili USA. Gli Houthi hanno colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso. Vertice migranti, l'Unione Europea compatta su Ceuta, promossa la gestione spagnola, ma resta il nodo dei controlli e dei rimpatri. I ministri degli interni europei riconoscono l'efficacia della risposta di Madrid alla crisi migratoria. Tensioni tra Spagna e Italia per la sospensione di Schengen.

0: Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 26 agosto il taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno alla pompa per il diesel. Dal Consiglio dei Ministri anche il decreto per integrare l'IA nella didattica e nei programmi scolastici e il disegno di riassetto per la Corte dei Conti. Studente italiano di 15 anni in carcere da 72 giorni a Malta, arrestato per procurato allarme bomba a scuola. Il giovane vive in una cella in isolamento sotto sorveglianza, la famiglia, violati i trattati. Sofia, Bulgaria, Nazi Skin assaltano l'hotel con adolescenti ebrei italiani. Un gruppo di neonazi cerca anche di forzare l'ingresso. La comunità ebraica di Roma, i nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa. Sport acquatici europei di nuoto, ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pellacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte e Pellegra nel sincro dalla piattaforma, mentre Tadeucci e Caponi firmano oro e bronzo nella 10 km di fondo. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: importante dietro.
1: Dietro questo discorso?
0: Sì.
1: Perché mi indichi? Allora, questa università di Tohoku in Giappone ha fatto questo studio ed è arrivato a questo risultato, ovvero che l'utilizzo del cambio manuale può stimolare maggiormente la corteccia prefrontale, l'area del cervello coinvolta in concentrazione, memoria, attenzione e capacità decisionali. Quindi chi usa l'auto con il cambio manuale ha un cervello più attivo e reattivo. Eccomi, signore e signori, eccomi.
0: Eccoti.
1: Io uso il cambio manuale, quindi sono cervello più attivo e reattivo. Si sente anche, si vede, no?
0: Ma certo, si capisce subito da come una persona parla. Certo. In realtà la macchina che guida sia automatica o manuale, però sicuramente ti porta ad essere più, sì, reattivo, più concentrato anche. Però lo sai che mi sembra che ormai si possa addirittura decidere se fare la patente solamente per guidare le macchine con il cambio automatico?
1: Non lo so, questo non lo so. Avevo sentito qualche cosa del genere negli Stati Uniti, perché
0: anche in Italia, così mi è stato riferito.
1: Allora, io renderei obbligatorio comunque che chi prende la patente sappia guidare anche con il cambio manuale, mi sembra minimo, anche perché fai sempre a tempo poi, no, a passare all'automatico. Io l'ho avuto in un'auto, il cambio automatico, e sono uno dei pochi che poi è tornato indietro, perché
0: vedi?
1: Un mio amico venditore di macchine, tra l'altro venditore di macchine, brutta razza, lo dico, no, scherzo.
0: Ora ti assumi le tue responsabilità.
1: Sì, no, ho tantissimi amici tra i venditori di auto. Mi dicevo: guarda, una volta che provi il cambio automatico non torni più indietro. Okay.
0: Ci sta.
1: Invece io sono tornato indietro per una motivazione economica. La macchina successiva mi hanno detto: vuoi il cambio automatico, costa, che ne so, 2000 euro in più, o cambio manuale?
0: Certo, quindi tu hai deciso di sceglierla manuale per motivi economici. Beh, è uguale, penso di avere l'unica smart manuale nel mondo.
1: Però,
0: è la mia.
1: Però a me piace, cioè, nel senso, io non mi sento impacciato con il cambio, cioè non dico: ma mi piacerebbe avere il cambio automatico, cioè non ne sento la mancanza. No,
0: a me piacerebbe molto avere il cambio automatico invece. Cioè non è una di quelle cose che dici: ah, che fatica, devo guidare, devo mettere le marce.
1: Comunque,
0: però un domani, quando cambierò macchina,
1: la sentenza finale comunque è questa: diteci che cambio avete e vi diremo che cervello avete, giusto?
0: Wow.
1: Diteci che cambio usate e noi vi diremo che cervello avete: più attivo, meno attivo, più reattivo, meno reattivo.
0: Chissà.

0: Italiano magico, italico romantico, Summer Funk, Francesco Gabbani, canzone che abbiamo ascoltato.
1: È partito il messaggio.
0: Claudio, piano, piano,
1: no,
0: calmo.
1: Partito,
0: avere fretta.
1: Partito il dito, finisci il tuo discorso, scusa.
0: Abbiamo detto per l'appunto che le persone che guidano il manuale sono più intelligenti, furbe, preparate. Abbiamo qua l'esempio, no? Il signor Claudio Chiari.
1: Ma non esagerare, preparate. No, abbiamo detto solamente che hanno il cervello più reattivo.
0: Lo sai che questo è maltrattamento sul lavoro, vero?
1: Ma non è vero, ma cosa dici? Sentiamo un messaggio, allora cambio manuale, cambio automatico, qui, vai.
2: Buongiorno number one, io allora sono Einstein, perché ho la Piaggio che ha la retromarcia separata dal cambio, quindi posso andare 4 avanti e 4 indietro. Ciao, buona estate, Marco da Valdilana Biella.
0: Fantascienza per quanto mi riguarda.
1: Altro messaggio?
3: Mia, che serve il cambio automatico? Stiamo andando a 30 all'ora. Beh, comunque digli a quegli scienziati lì che hanno fatto questa considerazione che allora quando uno è in autostrada e tra virgolette, anche se ha cambio manuale e mette la sesta, poi il cervello si disattiva perché poi non cambi più, vai sempre in sesta. Quindi non trovo giusta queste considerazioni. Ciao, Orso da Legnano.
0: Che comunque è quinta, non c'è la sesta.
1: Beh, c'è anche la sesta.
0: Vabbè, però la maggior parte delle macchine manuali arrivano fino alla quinta, dai.
1: Ma non è vero, la mia c'è la sesta.
0: Vabbè, la tua che è nuova, ok? Oppure l'avrei pagato un sacco di soldi, va bene?
1: Una Dacia Duster, tanti soldi, che cosa? Ma guarda che la sesta è abbastanza comune, sei rimasta
0: indietro. Una Dacia Duster con il motore della Porsche.
1: Ma io devo andare in onda con una così. Vabbè, dai, annuncia la canzone, dai. Annuncia.

0: cominciato ufficialmente. Noi vi portiamo sicuramente in Sardegna a partire da mezzogiorno, ma tra pochissimo ce ne andremo dritti dritti anche al parco acquatico Cavour. Fa un po' caldo, ci rinfreschiamo.
1: Sì, andiamo a salutare Stefano Federici, vediamo un po' come si è vestito oggi.
0: Addominale, costume, ciabatta, me lo immagino così.
1: Addominale, lui è abbastanza avanti con l'addominale, un po' glielo invidio. Tra poco ascoltiamo anche le previsioni del tempo, così diamo un'occhiata, dai. Va bene? Ok, non devi fare così con la testa, devi dire una cosa.
0: Va bene, capo, sì, capo.
1: Ma che scemo. Summer One.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: La musica che cerchi è qui.

0: the flow now.
1: Solagenic, photogenic, shoot.
2: Radio number one, meteo.
3: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per questi giorni. Prosegue la quarta ondata di calore, i dati ancora non consentono di far luce sulla durata effettiva dell'evento. In effetti, nonostante le incertezze a lungo termine, c'è una buona probabilità che la calura possa protrarsi fino almeno a Ferragosto, tenendo sotto scacco non solo l'Italia ma gran parte anche dell'Europa meridionale. Continueranno quindi le attuali caratteristiche a dominare anche le prossime giornate: caldo estremo e temporali di calore. Attenzione però, perché l'anticiclone verrà lambito dalle correnti atlantiche che interessano l'Europa centro-settentrionale, e quindi da venerdì soprattutto al nord potrebbero esserci alcuni temporali e dunque un abbassamento delle temperature. Le massime dovrebbero portarsi dagli attuali 34-39 gradi ai 30-35, quindi da domani. Speriamo insomma che si abbassino un po' le temperature. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
4: Siamo arrivati alle 11.

Facebook e chiaramente YouTube chiocciola Radio Number One, dove è proprio lì che potrete andare a recuperare interviste inedite, curiosità, cose che vi siete persi in qualsiasi momento. Quindi vi consiglio proprio di andare a seguirci adesso. Ora lo state facendo? Intanto in arrivo anche il disco di Tommaso Paradiso.

0: cari Coca-Cola, voci di Tommaso Paradiso, subito pronti per andare a farci un bel tuffo dove, Claudio?
1: Al Parco Cavour, a Valeggio sul Mincio. Stefano Federici, Stefano, ci sei?
2: Eccolo. Buongiorno, ci sono 33 gradi all'ombra, 37 quelli percepiti al sole. Buon mercoledì, buon 5 agosto, ciao Virgi, ciao Claudio, siamo in diretta dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Vi ricordo che saremo live dalle 13 alle 15 anche con lo Zio Nasti e Summer One. Come state?
1: Io bene, ma stai leggendo?
2: No, non sto leggendo.
0: È un copione.
1: Stai leggendo un copione. Cosa che stai?
2: Quello che mi hai scritto tu ieri dicendo non puoi sbagliare, grazie.
0: No, ma lui è uno bravo, non è come noi.
1: Certo, no, ma è partito tutto diretto. Ma ascolta una cosa, ma come si svolge il pomeriggio lì al Parco Cavour?
2: Dopo la diretta c'è l'Acquagym alle 15 e dalle 15.30 alle 18 l'animazione con lo speaker che avete in onda adesso e il DJ Max Anselmi con Radio Number One, protagonista ovviamente qui al Parco Cavour di Valeggio sul Mincio. Altre domande, Claudio?
1: Sì, c'è del materiale, quindi?
2: Sì, c'è la Valto davanti che sta facendo il video, si sta anche abbronzando perché c'è un sole che batte a chiodo. Sì. Hai messo la crema, tesoro? L'ha messa, perfetto. Figurati, poi c'è il mio amico Ivan, l'attore. La Valto, se volete raggiungere, la Valto, dimmi.
1: La Valto mette la 60, la 60 coprente.
0: Eh beh, giusto, no, io mi raccomando.
1: È bianca, ma sì.
0: Noi bianche, bionde, sì. È meglio evitare
1: la Valto, poi ha quel colorino lì, bianco cadavere sicuramente.
2: Claudio, c'è il mio amico Ivan che c'ha un altro grado di protezione.
1: Sì.
2: 90.
0: ma esiste? Voi scherzate, ma io fino ai 15-16 anni ho messo la crema 100, no?
1: Sì, ma io conosco Ivan, quindi quel 90 lì mi ha fatto venire i brividi. Va bene, dai, allora io vi auguro davvero una bellissima giornata, l'auguriamo anche a tutti i nostri ascoltatori, perché poi sai, a mezzogiorno ci collegheremo con l'IGV Club Santa Clara in Sardegna, no? Oggi pomeriggio al Parco Cavour, facciamo venire un po' le voglie ai nostri ascoltatori, giusto?
2: Esatto, dopo la Sardegna il Veneto, quindi ci sono più regioni collegate con Radio Number One e questa cosa mi strapiace. Vi aspetto in diretta dal Cavour.
1: Aspetta,
2: dalle 13 alle 15.
1: Ho ancora una domanda da farti.
2: Sì.
1: Io ho questo bigliettino qua. Qual è il posto del mio ombrellone? Dov'è che devo andare?
0: Anche questa mattina
2: Virgi, Claudio lo sa perché gliel'ho detto nel fuori onda, mi hanno scambiato più volte per il bagnino, sono venuti con i ticket. Qual è il mio ombrellone? Qual è? La mia seggiola.
1: Ma lo sai perché, Stefano?
2: No,
1: perché
2: non lo so.
1: Sei figo come un bagnino.
0: Vedi, infatti io come outfit poco fa ho detto sicuro è con l'addominale, il costume e la ciabatta infradito.
1: Certo, è super figo di Radio Number One. Ciao Ste, ciao a tutti gli amici.
2: Ciao Virgi, ciao Claudio, vi aspetto dalle 13 live dal Cavour.
1: Ciao.

0: sia notte o che sia giorno. Il caldo.
1: Beh, assolutamente, assolutamente. Bisogna cercare l'ombra là dove c'è, per quello che in molte città stanno cominciando a togliere il pavé, l'asfalto e stanno piantando alberi. Perché ci vuole più ombra, ci vogliono più alberi. Però c'è anche la tecnologia che può aiutarci. Fra poco vi spieghiamo che cosa hanno inventato. In quale zona del mondo questa? No, possiamo scaricarla anche noi? Sì, sì. È un'app. Va bene, dai. Ok, siamo a posto così? Mandiamo.
0: Tra pochissimo.
1: C'è una grande canzone in arrivo? Sì.
0: Bravo.
1: Ah, va bene.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: servirà sempre di più se continuerà ad essere così torrida in generale l'estate, ma credo di sì, visto l'andazzo. Non è un problema solo in Italia, in generale in Europa,
1: sì,
0: quindi
1: nel
0: penso
1: mondo,
0: che ritornerà utile anche nelle prossime estati calde. Praticamente quest'app ti indica se esiste un percorso grazie a alberi, edifici, quant'altro, per arrivare alla tua destinazione percorrendo questa strada con più ombra possibile.
1: Bello, si chiama Shade Map e prova a risolvere insomma questo problema qua, calcolando insomma la posizione del sole, la posizione evidentemente anche di alberi e palazzi, per forza, in base appunto edifici, alberi e rilievi, prova a dirti quali sono le zone più riparate. Carina però questa cosa qua,
0: Sì, no, anche perché ci stavo pensando in realtà ieri sera, comodo ovviamente quando ci sono giornate come queste andare appunto sì. al lavoro in macchina, ti metti lì, aria condizionata e insomma sì, certo fa caldo anche in macchina sotto al sole, però comunque non sarà mai come camminare per arrivare alla stazione o quant'altro. Comunque può essere utile anche in questi casi, se magari non hai la possibilità di arrivare in un luogo con la macchina, o comunque se è in centro città ed è scomodissimo spostarsi e devi prendere per forza i mezzi di trasporto, ci può essere utile per non svenire mentre sei alla fermata del pullman.
1: Allora dobbiamo dire che non è una cosa in tempo reale, non è come Google Maps, cioè tu praticamente vai a vedere, simuli non so la passeggiata che devi fare per esempio, e quindi in base all'informazione che hai da Shade Map puoi organizzare la tua passeggiata o il tuo cammino nel modo più sicuro, cercando, non so, di avere già sul percorso la panchina all'ombra, la parte all'ombra. Quindi ecco, ripetiamo, non è proprio esattamente come Google Maps, perché sarebbe molto complicato dire ok, qui c'è l'albero, qua c'è l'ombra in base alla posizione del sole.
0: Sembra anche perché no, certo, ci sono giornate più lunghe, giornate più corte, quindi
1: quello le capirà Shade
0: esatto
1: Map,
0: sì, no? Sì, sì. Cambierà nel corso delle giornate comunque sole,
1: provo a vedere se funziona, soprattutto in città può essere una cosa interessante, no?
0: Dove non c'è ombra.
1: No, ho capito, ma anche in città da qualche parte c'è l'ombra, no?
0: Sì, è sicuramente più difficile da trovare, quindi questo serve proprio a far sì che si possano trovare dei punti strategici per non dover stare sotto al sole per tutto il tragitto.
1: Ci sarà anche un'app del vento, sì, questa c'è, mi stavo
0: Buon
1: collegando.
0: Vento.

0: appuntamento insieme a noi, Claudio e Virginia, ritorna domani a partire dalle ore 10, ma tra pochissimo Summer One direttamente dalla Sardegna, no?
1: Da Sardegna con gli amici dell'IGV Club, a domani, ciao! Summer
2: One, l'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 12:02, arrivano le news su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Denny Nardi, vertice migranti, l'Unione Europea è compatta su Ceuta, promossa la gestione spagnola, ma resta il nodo dei controlli e dei rimpatri. I ministri degli interni europei riconoscono l'efficacia della risposta di Madrid alla crisi migratoria, tensioni però tra Spagna e Italia per la sospensione di Schengen. Milano, 13 auto coinvolte in un incendio, evacuato anche un albergo, è accaduto questa mattina in via Mauro Macchi all'altezza del civico 38, dove erano segnalate 3 auto in fiamme, ma quando i vigili del fuoco sono arrivati il rogo si era esteso a più vetture e a causa dei fumi 130 persone di uno star hotel sono state fatte uscire dalla struttura per poi rientrare successivamente. Bimba di 6 anni azzannata da un cane randagio, condizioni stabili. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata a Noi Cattaro. Subito soccorsa, è stata trasportata al policlinico di Bari, dove è in osservazione nel reparto di rianimazione. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina a Carrara in un'azienda del settore marmifero. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante le normali fasi di lavoro. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine e i tecnici della prevenzione dell'ASL che indagano sulla dinamica. Studente italiano di 15 anni in carcere da 72 giorni a Malta, arrestato per procurato allarme bomba a scuola. Il giovane vive in una cella in isolamento sotto sorveglianza. La famiglia, violati i trattati. Sofia, Bulgaria, Nazi Skin assaltano l'hotel con adolescenti ebrei italiani. Un gruppo di neonazi cerca anche di forzare l'ingresso. La comunità ebraica di Roma: ma i nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Europei di nuoto, Paltrinieri sul podio e bronzo nella 5 km. Ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pelacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte e Pelligra nel sincro dalla piattaforma, mentre Taddeucci e Caponi firmano oro bronzo nella 10 km di fondo. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: colazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, a voi che siete in spiaggia, a voi che siete in pausa pranzo, a voi che siete in auto, ma soprattutto a voi due, Chiara e Emanuela, buongiorno.
2: Ma buongiorno Claudio, bentrovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Number One e al magnifico pubblico di GV Santa Clara. Siamo ancora qui, pensa che disdetta, ancora al mare a divertirci, a fare il bagno, è una vitaccia.
3: Veramente, qualcuno deve pur farla. Buongiorno anche da parte mia, come va?
1: Io tutto a posto, insomma, ti ho visto, ti ho seguito stamattina, insomma, stai facendo un vero e proprio tour de force. Cosa farai dopo queste tre settimane? Scalerai l'Himalaya, Manuela?
3: Ma hai altre domande, tipo, interessanti così? Poi

0: certo.
1: Quello.
0: Quello. Quindi siamo pronti con i nostri sondaggi, gli appuntamenti ormai di casa di IGV Santa Clara e la musica.
2: Squinzagliatemi come se non ci fosse un domani.
0: Vai, vai in giro, prendili, tirali fuori direttamente dall'acqua. Intanto c'è la musica di Radio Number One, Annalisa con Canzone estiva.
3: Più di così. Giorni più belli dell'anno.
4: IGV Club, IGV Club. Summer One. L'estate di Radio Number One. Quando

0: canzone estiva di Annalisa Perfetta su Radio Number One IGV Santa Clara, in diretta dalla Costa Smeralda tutti i giorni dalle 12 alle 13. Claudio, stavo pensando, si stanno disputando gli europei di nuoto a Parigi, anche nelle limpide e cristalline acque della Senna, e mi è venuto in mente quando Tamberi 2 anni fa perse la fede sventolando il tricolore, caduto nella Senna e mai più ritrovato, chiaramente.
1: È vero, chissà se Paltrinieri nuotando questa mattina e arrivando terzo nei 5.000 l'ha vista la fede, magari sul fondo. Difficile, difficile con quel colorino.
0: Ma no,
1: lì.
0: Ma no, perché dicevamo è pulita, è limpida, quindi come non ritrovare una fede a 2 anni di distanza? Capita di perdere oggetti preziosi, capita anche di perdere una schedina vincente di una qualche lotteria. È quello che è successo a questo signore di Bitonto.
1: Bitonto, allora, lui da anni giocava questa lotteria istantanea, sempre gli stessi numeri. Ve li diciamo perché è curioso, insomma, sono il 2, il 4, l'8, il 10 e il 51. Li ha giocati per tutta la vita e poi ogni tanto capita, ha vinto, insomma, ha trovato, insomma, una vittoria incredibile, 2 milioni di euro, ma c'è un ma, aveva già gettato per sbaglio questo biglietto nel secco per errore, quindi il sacco era già stato ritirato, era già finito in discarica, ma miracolosamente lo hanno recuperato. Una fortuna due volte, quindi, a vincere e a ritrovare il biglietto.
0: Hanno ripercorso a ritroso tutta la filiera di smaltimento dei rifiuti di Bari e circondario e hanno ritrovato questa schedina fortunata. Quindi la nostra mano deve fare una sorta di lost and found, cioè andare a cercare qui in spiaggia le storie di chi ha vinto qualcosa, di chi ha perso qualcosa e poi l'ha ritrovato, perché secondo me dalla riffa di Capodanno a salire tutti quanti abbiamo vinto qualcosina nella nostra vita, quindi lei deve intercettare, insomma, le vincite più fortunate di IGV Santa Clara.
1: Sto pensando, tu hai mai vinto qualche cosa?
0: Un uovo di Pasqua.
1: Nuova di Pasqua, carino, io classica lotteria, no, dell'associazione sportiva, qualche biglietto magari per qualche parco acquatico, per la piscina, robine così piccoline, però roba importante mai, purtroppo.
0: No, no, neanche io, neanche io. Intanto che la Manu va in giro, noi ascoltiamo Michael Bublé, questa è It's a Beautiful Day.

0: davvero un giorno meraviglioso anche qui GV Santa Clara Costa Smeralda con la Manu che sta raccogliendo testimonianze di vincite inaspettate, oggetti smarriti e poi ritrovati. Chi c'è con te, Manu?
1: Tra l'altro, cara Chiara, tu hai dei super fortunelli, perché sia io che Sergio La Bruna siamo abbastanza fortunati dal punto di vista dei gioca, vinci, gratta e vinci, super enalotto e cose così. Dopo ti raccontiamo, ma prima c'è Laura da Torino. Ciao Laura.
2: Ciao.
1: Allora, tu hai una particolarità, anche tu sei una bella fortunella.
2: Esatto, perché anche io qua ogni volta che compro un gratta e vinci, vinco sempre.
1: E sei data tipo una spiegazione per questa botta di fortuna?
2: Ma sicuramente avere un mindset sempre positivo attira cose positive.
1: Quindi basta pensare. Allora, io ho un amico in Canarias che si chiama Salomon, che ha la stessa tua fortuna. Cioè, tutte le volte che fa un gratta e vinci, lo vince. Sarebbe curioso mettervi insieme per capire se uno si annulla con l'altro oppure se vincete una somma.
2: Dai, proviamo.
1: Dovrei venire in Canarias.
0: Oppure la prossima volta che vado a prendermi un gratta e vinci mi porto Silvia con me, vediamo se porta fortuna anche a me. Continuate a raccontarci anche con i vostri messaggi. Intanto su Radio Number One c'è Lenny Kravitz.

0: o la situazione più fortunata che avete vissuto giocando nella vostra vita, avrete vinto almeno una piccola cosa in una lotteria, scriveteci subito e poi se vi va fatevi già sotto con il messaggio dell'invidia alla fine del programma. Leggeremo o ascolteremo il più intrigante e il più cattivello.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Musica che cerchi. Ecco.

0: musica di Radio Number One, Talk to You, in diretta dalla Costa Smeralda e GV Santa Clara. Chissà che uno nuotando nelle acque pulite e cristalline della Sardegna non trovi qualche oggetto prezioso. Perché stiamo parlando proprio di questo, oggetti smarriti, ritrovati, vincite particolari inaspettate. E allora Manu, con chi sei in compagnia?
1: Allora, volevo raccontarti un piccolo aneddoto in base a quello che hai detto. Allora, io uno dei primi giorni che ero qui ai GV Club ho perso un orecchino. Stefano Carboni, il nostro direttore, il giorno dopo va a fare il bagno, trova l'orecchino.
0: Vedi?
1: Appunto, per la serie botte di fortuna. Allora, bisogna fare attenzione sì a quelli molto fortunati con i gratta e vinci, ma bisogna fare attenzione anche a quelli molto portati per lo sport, tipo Riccardo, che ho qui vicino a me.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, io non ho mai avuto la fortuna di vincere soldi o cose varie, purtroppo, però appunto sono stato qua un po' di tempo fa, 3-4 anni fa, e ho avuto la fortuna di vincere medaglie, coppe, in... modestamente solo quello ho vinto.
1: In... Anche discipline sportive?
2: Ho giocato a calcetto, a tennis, ho fatto dei tornei di catamarano appunto e ho vinto queste cose.
1: Quindi lo dico a tutti gli ospiti di GV, se dovete partecipare a una gara con lui, il ragazzo è questo qui, si chiama Riccardo, non partecipate se c'è lui perché non c'è speranza.
0: Continuiamo a cercare il Lost and Found nella spiaggia di GV Santa Clara, lo facciamo con la musica di Radio Number One perché c'è Justin Bieber con Friends.

0: Friends. Justin Bieber con Friends su Radio Number One. Claudio, io so che tu ogni giorno non vedi l'ora che arrivi il momento della freddura, perché c'è da morire da ridere, anche perché ci rinfreschiamo un pochino.
1: Sì, assolutamente, ma non dalle 12, addirittura da prima, da quando vado in onda alle 10 dico sì. Non vedo l'ora che arrivi Fuego, giusto? Anche il nome mi sembra caratteristico.
0: Fuego, sì, Fuego, ma me lo scrive già dalla mattina su WhatsApp, Claudio, sì. Ma a che ora c'è oggi? Fuego, certo. Il momento è arrivato. Ecco, sì,
2: falso come i soldi del Monopoli, Claudio. Audio chiare, guarda.
1: Ma non è vero.
2: Non già parole. Una standing ovation per Fuego e la sua freddura bollente.
3: Grazie, troppo buoni come dei cioccolatini. Allora, incendio in una serra, panico. Oddio, a un certo punto una pianta. Si salvi a chi può.
0: No, è terrificante. Di male in peggio, meno male che ne sono rimaste due. Chiudiamolo qua a questo momento, Claudio. C'ero

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Summer One, questo Radio Number One collegati con l'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Allora abbiamo un messaggio per il nostro Fuego che ci sta ascoltando dalla spiaggia dopo la freddura. Ecco il messaggio.
2: Terribile, lapidatelo quello, tenetelo sott'acqua, mettetelo sotto la sabbia, fate qualcosa, fatelo sparire. Ciao Roberto.
1: Questi messaggi che arrivano da casa. Allora continuate a mandare i messaggi dell'invidia se vi va per i nostri amici che sono in spiaggia in questo momento, che ci ascoltano dalla Sardegna, e anche rispondendo al sondaggio del giorno, insomma quella volta che siete stati davvero molto molto fortunati. 393 444 0444.
3: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 14:41 in diretta da IGV Santa Clara Costa Smeralda. Questa è Radio Number One con Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou, il nostro Claudio Chiari. Vincite straordinarie che vengono raccontate anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, abbiamo una vincita in lire, dunque torniamo indietro di qualche anno, ascoltiamo.
2: Ciao, io nel lontano 96 ho vinto una scommessa. Io premetto che non scommetto mai se non so di vincere. Ho vinto, non vi sto a spiegare la scommessa, ma ho vinto una notte all'Hotel de Paris di Monte Carlo. È stata una roba pazzesca, perché poi io sono una persona normalissima che non frequenta questo tipo di luoghi, e era tutto pagato, ma se volevo entrare dentro al casinò avevo un ingresso libero dove potevo fare quello che volevo, ma utilizzando ovviamente i miei soldi. E quindi ai tempi c'erano ancora le lire, io investii quelle 100.000 lire per giocare, non sapendo assolutamente nulla di gioco, e in casinò mi rimasero 2 o 3 gettoni e feci un tentativo proprio casuale per finire questi gettoni nelle slot, quelle giganti, quelle che puoi tirare anche con la manovella pesandoti sopra, e ho vinto 4 milioni delle vecchie lire. Direi che è meglio di così, se muore. Ciao.
1: 4 milioni, mamma mia ragazzi.
0: Io mi aspettavo che andasse a finire malissimo, invece scommessa vinta e poi anche alle slot machine. Abbiamo dei racconti anche qui dalla spiaggia, Manu.
3: Allora, la nostra amica avrebbe tutte le carte in regola per essere la campionessa del giorno, ma no, non è così, perché il campione ce l'ho io, si chiama Giacomo.
4: Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, sono Giacomo d'Alessandria.
3: Allora, cosa ha vinto Giacomo d'Alessandria?
4: Un viaggio alle Maldive per una persona.
3: E come hai fatto, si può dire?
4: Una lotteria.
3: Una lotteria.
4: Cioè, tornando da un viaggio alle Maldive, siamo stati invitati da questo tour operator, lotteria, vinto il primo premio.
3: Pensa a te.
4: Mamma mia, bel culo.
3: Però da sé, però da solo vuol dire che l'altra persona deve pagare.
4: Vabbè, ne vale la pena lo stesso comunque.
3: Comunque sì, è un bel regalo. Direi che lui è il campione, cosa ne dite voi?
0: Sì, se la gioca con la nostra amica che abbiamo appena ascoltato. Direi due gran belle vincite e vittorie. Su Radio Number One, adesso The Black Keys con Lonely Boy.

0: Keys con Lonely Boys su Radio Number One alle 12.46. Siamo arrivati anche oggi all'altro appuntamento immancabile qui dai GV Santa Clara, il momento della dedica speciale. Sei in compagnia di chi, Manu?
1: Allora, sono in compagnia di Alfonso e Alessandra, che sono due genitori, sono di Napoli. Chi faccio parlare dei due? Ciao, benvenuti.
2: Benvenuto. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti. Alessandra, magari ve la ricordate, è Nash Ventura. L'abbiamo conosciuta l'altro giorno.
2: Non è andata bene.
1: Non ci sono giornate.
2: Oggi è una bellissima giornata, però, perché facciamo gli auguri a Sara, nostra figlia, che compie 16 anni, e gli auguriamo il meglio di questa vita, che cresce con me perché è unica, è speciale ed è bellissima, e l'amiamo tantissimo.
1: Che bello! E noi li dedichiamo a Elodie con Affari Spenti. Devi dire qualcosa, Alessandra?
3: Auguri, Sara!
1: E Nash Ventura! Elodie!

0: Gamba dondola.
1: Affari spenti, Elodie, su Radio Number One, un sacco di vincite importanti abbiamo raccolto dalle tutte queste testimonianze. Io sono ancora al palo col mio uovo di Pasqua vinto quando avevo 8 anni. Che cosa hai da raccontarmi, Claudio?
2: C'è qualcuno che ci fa ricordare che una volta c'era la schedina, senti qui.
3: Beh, io allora non so se è stato fortuna, è stata fortuna, perché anni fa io e mio amico abbiamo giocato la schedina e abbiamo fatto, siccome avevamo messo delle doppie, abbiamo fatto una domenica 2-12 nella stessa schedina. Il problema è che i 12 quella domenica lì li hanno fatti praticamente tutti, abbiamo vinto tipo 10.000 lire o 12.000 lire.
2: Una fortuna dunque solo sfiorata, ma così,
1: sarà stata una giornata particolarmente facile da azzeccare, chissà quali partite c'erano. Su Radio Number One ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorri Scusa Lo Siento.

0: notte dei pinguini tattici nucleari, giunge il momento dei saluti, anche per oggi è andata.
1: Esatto, e dei ringraziamenti a Stefano Carboni, a Sergio Labruna, a Luca, Claudio Chiari, Chiara
0: lei?
1: Oh, no, è letale, non ci riesce nessuno.
0: Prova con tre tigri contro tre tigri.
1: Tre tigri contro tre tigri. Chiara, Papa, Nicolao!
0: Emanuela Doriani! Claudio, noi ci ritroviamo domani!
2: Domani,
1: che
2: piccolo,
1: fa anche rima!
2: Piccolo messaggio dell'invidia, che poi dell'invidia aggiunto. Non è. Stefania da Milano dice: perché chiedete il messaggio dell'invidia? Io vi voglio troppo bene e non provo invidia per voi. E pace sia, ragazzi! Pace sia!
1: Vogliamo bene anche noi, perché anche noi torneremo dalle vacanze e anche lei a un certo punto andrà. E noi non la invidieremo.
2: A domani, ciao!
1: Ciao! Ciao! I giorni più belli
3: dell'anno. Club. Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Marmifero, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante le normali fasi di lavoro. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine e i tecnici della prevenzione dell'ASL che indagano sulla dinamica. Sono in corso da ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone. Da quanto si apprende, il conducente non si sarebbe fermato all'ALT e nel tentativo di sottrarsi al controllo ha perso il controllo del veicolo, finendo nel fiume in un tratto in cui non c'era parapetto. Una persona è stata fermata. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Europei di nuoto, Paltrinieri sul podio e bronzo nella 5 km. Ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pelacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte Pelligra nel sincro dalla piattaforma, mentre Taddeucci e Caponi firmano oro e bronzo nella 10 km di fondo. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Su Radio Number One ci torniamo a collegare con il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio con Stefano Federici. Stefano, facciamo un po' la quadra sulla situation.
1: Beh, la quadra sulla situation è questa: praticamente non è one match, ma vincono nettamente i single, 75% contro i restanti pochi fidanzati presenti oggi pomeriggio. Quindi si chiude così il sipario alla prima news. Tra pochissimo, invece, tornando a parlare di single o fidanzati, parleremo anche delle vacanze, perché da single oppure da fidanzati gli italiani amano andare in vacanza. Ma quanti giorni servono per staccare davvero la spina? Perché il weekend non basta.
0: Ma io ho già la risposta. Se vuoi,
1: vai, dimmi.
0: 360-62 all'anno.
1: Diciamo che alcuni esperti tra poco ci forniranno un approfondimento. Non è quel numero lì, anche se io condivido appieno la tua teoria.
0: Allora, ragazzi, ognuno c'ha i suoi numeri adesso. Voglio entrare nel merito. Vabbè, io prima di passare a questo argomento volevo chiudere quell'altro, che c'è un messaggio che secondo me fa una bella fotografia della situazione. Te lo faccio ascoltare, lo facciamo ascoltare anche a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Radio Number One, sono Sara. Secondo me si fidanzano meno, perché comunque escono molto meno rispetto a noi adulti quando eravamo giovani, e socializzano poco tra di loro, quindi sostanzialmente non si conoscono neanche. Secondo me è anche quello. Ciao, buona giornata.
0: Io direi che ha fatto una fotografia abbastanza, come dire,
1: sì, ci ho messo il flash. Giusto.
0: Quindi dobbiamo fare un appello: uscite, andate in giro, divertitevi, andate a trovare Federici al parco acquatico Cavour, che si sente solo.
1: Esatto, anche perché nella puntata di oggi parleremo sì di Generazione Z, tra pochissimo anche di vacanze, ma vi ricordo che con te saremo in diretta anche nella giornata di domani, in quella di venerdì e in quella di sabato, tra le 13 e le 15 dal parco acquatico Cavour.
0: Sei sicuro? No, dico certo, assolutamente, anzi fino a sabato ti accompagno alle vacanze. Va bene!
1: È vero, perché poi da lunedì sarò effettivamente in vacanza, non so se tu lo sai, ma te lo anticipo.

0: Non ne sbaglia una Madonna con Densetteria, il nuovo su Radio Number One, Everybody. E la sta ballando anche Stefano Federici, però con i piedini nell'acqua, e questa è scorrettezza.
1: Esatto, sono le 14:14 in questo istante, in diretta da questo fantastico parco acquatico, il Lac Avour. Siamo in Veneto, in provincia di Verona, il paese è Valeggio sul Mincio, quindi vi aspettiamo oggi, domani, dopodomani e sabato, sempre in diretta su Radio Number One dalle 13 alle 15. Con te, zio Nasti, stavamo parlando prima della generazione Z, quindi single, il 75% di questo parco acquatico è single, fidanzati pochi, però gli italiani amano sia da single sia da fidanzati andare in vacanza. Quindi come te, lavori tutto l'anno, sei stressato, preoccupato e allora hai bisogno di staccare la spina. E alcuni esperti ci raccontano quanti giorni dovresti staccare questa spina per tornare poi dalle vacanze riposato mentalmente. Tu un numero l'hai detto.
0: Certo, 360, 61 giorni all'anno ti danno modo di lavorare quei 4-5 giorni che rimangono, pam pam pam, benissimo.
1: Questo 360-361, caro direttore artistico Stefano Carboni, è farina solamente del sacco di Nasti. Io sono d'accordo con quello che dicono gli esperti, leccando sì. Un pochino, no?
0: Sì, dimmi.
1: Quindi,
0: dimmi.
1: Staccare davvero questa spina richiede più tempo del previsto, non basta il weekend, ma soprattutto richiede quella buona dose di disconnessione attiva. E gli esperti dicono che servirebbero almeno 8 giorni per tornare più rilassati e mentalmente pronti a ricominciare. Quindi da 361-360 solamente 8 giorni.
0: No, scusa, tu mi stai dicendo che in un anno di lavoro, cioè al massimo si devono fare almeno 8 giorni?
1: Questo è quello che dice la scienza. Secondo la scienza servono almeno 8 giorni per rigenerarsi davvero.
0: Mandali a lavorare questi della scienza, ma davvero però. Non che stanno lì imboscati negli studioli a giocare a battaglia navale un computer contro l'altro e poi fanno ste indagini. Sì, li mandiamo noi. Vabbè, vediamo un po' cosa ne pensano i tuoi ospiti.
1: Va bene, il relax, dicono sempre questi esperti, non è automatico, corpo e mente hanno bisogno di rallentare gradualmente e servirebbero almeno 8 giorni. Se poi tu ne vuoi fare 2-3 in più, non dicono di no, però dagli 8 in su per rigenerarsi.
0: Va bene, allora intanto voi che state ascoltando Radio Number One potete messaggiare al 393-444-0444 mentre Stefano Federici raggiungerà degli ospiti del parco acquatico Cavour per sapere loro cosa ne pensano. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo, tra pochissimo tornerò a pucciare i piedi in acqua.
0: Ecco, ogni scusa è buona perché deve andare a raggiungere gli altri che stanno facendo il bagnetto. No, è vero, è lavoro. Vabbè.
1: È verissimo, cioè te lo posso assicurare, è verissimo. Cioè tutti gli ospiti sono in acqua, le temperature sfiorano i 40 gradi, te credo.

0: Nico Santos, all time high. Vacanze di quanto? Di 2 giorni, 8 giorni, 2 mesi? Dicelo tu, vate.
1: Diciamo che gli esperti, almeno la scienza, dice che il nostro corpo e la nostra mente necessitano, secondo questa ricerca, di almeno 8 giorni di vacanza quando si è stressati, per poi tornare al lavoro carichi. Però abbiamo delle ragazze presenti qui al Cavour che giustamente dicono: no, 8 giorni sono pochi, giusto?
2: Sì, sono pochi.
1: Quanti giorni, quanti giorni serve?
0: Ha ragione.
1: Si fa ridere perché lei non ne fa 8, ne fa 80, giusto?
2: Sì, sì. 15 giorni, secondo me. Belli pieni.
1: 15 giorni belli pieni. Lei è tua sorella? Quanti giorni servono a te per tornare carica al lavoro?
2: Anche di più. Sì, sì. Più di 15 giorni.
1: Quindi facciamo 21 giorni, 3 settimane. Quindi dal reparto sabbia mi sposto, caro Nasti, al reparto acqua. Abbiamo altre 2 ragazze da intervistare. Quanti giorni servirebbero per tornare dopo le vacanze belli carichi al lavoro?
3: Almeno 10 giorni.
1: Almeno 10 giorni per lei?
3: Uno ben organizzato.
1: Un solo giorno? Ma la scienza dice no, non basta per staccare la spina. Almeno 8. Lei fa quanti mesi?
3: 2 mesi di vacanza.
1: Oh, no? È passata da un giorno a 2 mesi.
0: Basta.
1: Voleva far bella figura all'inizio, poi no, 2 mesi di vacanza si fa la signora, hai capito?
0: E fa benissimo. Io direi che è lei l'esempio da seguire, mica gli altri. Un giorno, ma che è sta crucca, sta canovista? Ma che si fa? Buttala fuori dal parco, subito, a casa, a lavorare.
1: Torniamo tra poco e torneremo naturalmente a parlare di scienza e sicuramente di giorni di vacanza indispensabili per staccare la spina.
4: Summer One, l'estate di Radio Number One.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: live dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara,
1: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Questo è

0: La strana coppia formata da Martin Garrix Ed Sheeran con Repeat It, un po' come noi due, come
1: Zionasti
0: e Stefano Federici. La strana coppia, però sono amici da sempre loro, visto che nel video carino.
1: Anche noi più o meno siamo amici da sempre, dai. Ci eravamo beccati in Val Camonica in quella serata, ci siamo dati un 5, poi ci siamo ritrovati 10 anni dopo.
0: Ma
1: però
0: ti, rendi conto come si dice il mondo è piccolo?
1: Quanti giri immensi fanno speaker,
0: certi
1: vocalist,
0: amori. Non era
1: DJ.
0: Antonello Venditti.
1: Comunque sappi che questa canzone di Martin Garrix, poi cantata Ed Sheeran, restò chiusa in un cassettino per alcuni anni e poi in quest'estate hanno deciso di licenziarla. Si dice così, tu che sei tecnico, no, della musica?
0: Sì, di licenziarla, di dare l'approvazione per poi pubblicarla sui vari siti nonché store digitali. Ma cosa mi fai dire? Io voglio sapere questa cosa delle vacanze. Da dove hai preso quell'articolo e voglio sapere se esattamente, perché poi è una sfumatura, in un anno di lavoro dicono che bastano 8 giorni di vacanza?
1: Bastano 8 giorni per rilassare corpo e mente, però ti dicono anche che il relax non è automatico, perché corpo e mente hanno bisogno di rallentare gradualmente, e puoi farlo tipo immergendoti in un'attività coinvolgente che aiuterebbe a dimenticare il lavoro che fai. Tipo stasera quando vai a casa, se ti immergi per alcuni giorni in un'attività coinvolgente, potresti anche dimenticare di essere speaker. Poi la natura ha un effetto rigenerante potentissimo, anche senza andare lontano. Tipo passeggiate nei boschi per 7, 8, 9 giorni aiutano sicuramente corpo e mente a rigenerarsi. E infine la qualità della compagnia, cioè chi porti magari in vacanza con te, influisce anche sul benessere più della quantità di giorni. Se tu porti una persona che ti fa divertire, magari ne servono anche 2 o 3 in meno.
0: Ah, quindi qui attenzione, si fanno le nomination in radio, vediamo quali sono i più accreditati per essere, come dire, portati
1: chi
0: in vacanza.
1: Porteresti? Chi ti porteresti in vacanza di Radio Number One?
0: Eh no, questa è difficile, perché qui ti crei immediatamente dei nemici.
1: Dei nemici,
0: quindi...
1: sì. Dai, sparo un nome,
0: ma
1: zio.
0: Sai
1: uno.
0: Che mi fa, devo dire, mi sento il coltello dietro la schiena, Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Brumbrum Ferrari.
0: Il mio socio, scusa.
1: Andrea Brumbrum Ferrari, sì, secondo me tutti lo porterebbero in vacanza, Brumbrum, perché dove lo porti sta.
0: Ti
1: però non devi portarlo quando gioca la Cremonese, altrimenti non ci verrà mai.
0: Impazzisce. Beh, un altro per esempio che è un compagnone potrebbe essere Claudio Chiari.
1: Sì, anche lui. Porti un pallone da beach e lui ti sta lì al campo 24 ore su 24.
0: Allora,
1: io ci penso un attimo, poi te lo dico dopo.
0: Esatto, io vorrei sapere da te. C'è Pat Romano che mi sta messaggiando, sì. Non so per quale motivo.
1: Perché vorrebbe essere lui il candidato.
0: Non lo so. Tra poco tocca a te, perché io mi sono sbilanciato abbastanza. Quindi.
1: Ci penso e te lo dico tra poco.
0: Bene. Intanto ci ascoltiamo uno che a me piace tantissimo. Lui è tedesco con i baffettini quasi come i miei. Purple Disco Machine, con questa che era Honey Boy.

0: dici così in generale.
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa. Dico, è arrivato il momento che stavamo aspettando, dove Federici si deve sporgere per cadere dal parapetto. Prego.
1: Sì. Potendo attingere dallo staff di Radio Number One, chi portereste in vacanza con voi? Intanto pensateci. Io ne ho presi tre. Fabiana per portarla in montagna. Luchino se avessi una vacanza al mare. Nasti sul lago di Garda perché è il boss.
0: Allora, io non entro nel merito, però tu hai fatto una selezione a parte lo zio qui sul lago di Garda e ci sta, ok? Ma Fabiana per portarla in montagna.
1: Sì, perché lei comunque è appassionata, secondo me, di passeggiate alpine, orsi, camosci, stare lì con lei a vedere il panorama, non le direi di no. Luchino al mare, perché Luchino con la sua pashmina è molto, molto marittimo, mentre dal lago di Garda direi Nasti, perché conosce tutti i posti cool.
0: Io immagino Luchino al mare che ti porta
1: in
0: fuori
1: moto,
0: la sera.
1: Esatto, in moto al mare con Luchino.
0: Torni tre giorni dopo come... come in certi film con un tatuaggio sul collo, un dente in meno. No, nel senso
1: tipo
0: che
1: una notte da leoni 4.
0: Esatto, una notte da leoni con Luchino. Ti piace?
1: Però sai che... Sì, mi piace, però è un bell'argomento. Amici e amiche di Summer One, potendo attingere dallo staff della vostra radio preferita, quindi dallo staff di Radio Number One, chi portereste con voi in vacanza? Pensate agli speaker, chi portereste con voi?
0: Mi piace un sacco, allora messaggiate 393-444-0444. Torniamo tra poco.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: con Physical, la grande canzone su Radio Number One. E che grande canzone, mi è quasi venuta voglia di fare anche ginnastica.
1: Ti dico la verità.
2: No, tra pochissimo, a proposito di ginnastica, ci sarà la nostra Kelly do Brasil. Oi oi
3: oi oi oi, bom dia, boa tarde.
0: Oi oi oi,
3: tudo bem?
0: Tudo bem, estou muito bem, com ar condicionado.
3: Oh, wow. Allora ti aspetto qui al Parco Cavour.
2: Io, tra pochissimo l'appuntamento da non perdere con Kelly. Oi oi, l'animazione naturalmente, fit dance, tutti in acqua per ballare. Stavo parlando di vacanze. Kelly, se tu potessi scegliere qualcuno di Radio Number One da portare in vacanza, chi porteresti con te? Così, domanda bruciapelo.
3: Il Stefano!
2: Grazie tesoro! Muah! Grazie, grazie.
0: Ma guarda, era, sembrava più falso di un festival presentato da Pippo
2: no!
0: Baudo.
2: No,
0: lo dico così e qui lo nego.
2: Ivan, siamo falsi secondo te?
4: Assolutamente no.
2: Grazie, no, grazie.
0: Mai, mai, si dica. Io invece ho ricevuto un sacco di messaggi. Tanti andrebbero in vacanza con la combriccola del mattino, perché
2: sì,
0: fanno ridere,
2: sì,
0: farebbero delle belle figure, nel senso ironico, e quindi zero noia assicurata. Per esempio Fausto, da Bienno, provincia di Brescia. Altri invece, tipo Sibilla, andrebbe con Lilli per condividere i libri. Poi c'è quest'altro amico che andrebbe in vacanza con te, pensa addirittura. Ci sono persone che verrebbero in vacanza,
2: grazie,
0: con te.
2: Grazie.
0: Altri addirittura con Andrea Brumbrum Ferrari, perché è preparato e preciso e sa sempre dello sport e di tutto. Cioè, ce n'è per tutti i gusti qua, ragazzi.
2: Va bene, ringraziamo naturalmente per aver partecipato a questo piccolo sondaggio, ripeto, potendo attingere dallo staff di Radio Number One chi portereste in vacanza con voi. 393-444-0444.
0: Ecco, io intanto sai cosa faccio? Vado in vacanza con... anzi, non vado in vacanza, esco con Noemi che mi chiede: tu cosa fai questa sera? Stare con...

0: Maroon 5 con Sugar. E allora c'è un, come dire, un sondaggio in corso su quali speaker portereste in vacanza di Radio Number One. Caro Federici,
1: mi dica, sono tutto orecchie.
0: Sai chi c'è in grande risalita?
1: Aspetta, Luchino.
0: No.
1: Gabbro.
0: No. Cioè, Gabbro è stato votato, ma ce n'è una.
1: Claudio Chia. Una. Liliana Russo.
0: No.
1: Virginia.
0: Bravo, la Virgi, ragazzi. Sta raccogliendo tantissimi consensi. E dietro a ruota c'è anche Agnese.
1: Anche Agnese.
0: Devo dire, allora, guarda.
1: Secondo me Agnese è più da New York, mentre Virginia è più da Sharm el Sheikh.
0: Ah, tu mi vai, cioè tu sceglieresti gli speaker da portare in vacanza con te, sì, in base alla, sì, destinazione.
1: Te l'ho detto, in montagna Fabiana, Luchino al mare, sul lago il nostro zio Nasti, perché è un po' il boss del lago.
0: Ma
1: di Garda.
0: Allora, facciamo un consiglio al contrario: per portare in vacanza te invece, dove dovremmo andare?
1: Parte al mare. Sì, sì, beh, in Egitto sempre,
0: Egitto,
1: comunque.
0: Senza dubbio.
1: Da febbraio, marzo in poi io ci sono. Gennaio no, perché fa un po' freschino. Però io ti direi che lo zio Nasti, confermo, sul lago, poi gli altri, Fabiano in montagna, Luchino al mare. Brum brum te lo lascio, perché lui comunque lo porterei ovunque, ma l'hai già scelto tu. Liliana è più da maca a maca con i libri. Agnese secondo me più da New York. Come ti dicevo, la Virgi è un pochino più da... da Sharm el Sheikh. Alvise da Sicilia.
0: Oh, vedi per esempio un Alvise che ti può far da cicerone, ti racconta, poi io lo vedo bene.
1: Lo vedo un Alvise nella valle dei templi di Agrigento a spiegarti un po' tutto.
0: E su questa immagine chiuderei anche questa seconda ora assieme. Tra poco parte anche la terza ora dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio con Stefano Federici. Dai, ci fermiamo un attimo, poi torniamo, quindi stateci lì.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One,
3: in diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Notizie.
1: Forte condanna dall'Unione Europea per gli attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, causando almeno 17 morti. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove risorse per Kiev per 1,4 miliardi di euro. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto a un aereo da trasporto ucraino. Un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Il caso della 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Italia ancora nella morsa del caldo, domani saranno 27 su 27 monitorate le città a bollino rosso, in 8 regioni del centro-sud, allerta gialla per il maltempo. Adesso è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha annunciato il presidente federale Malagò. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
9: Summer One,
10: l'estate di Radio Number One.
11: Summer One continua, io sono Lilli con voi fino alle 19 con tanta musica, un po' di chiacchiere e tanta acqua che fa un caldo dell'accidenti anche oggi. Ma voi, ce l'avete un rifugio anticaldo? Io vorrei salutare tutti i rifugi di Lombardia, ma non solo, tutti i posti dove c'è un po' di fresco in questo momento, perché veramente voi ce l'avete un pezzettino d'ombra dove rifugiarvi? Poi ne parliamo. Sapete che a Roma oggi nevica? Poi vi spiego,
9: Summer One,
10: l'estate di Radio Number One.

A Radio La Meruana, benvenuti a bordo. Ciao Lilli, oggi si suda anche solo battendo le palpebre. Se mi cercate, mi sono trasferito nel reparto surgelati del supermercato. Sai che è una bella idea? Andare al supermercato dopo dove c'è il freezer, non è male, non è male. Intanto, perché vi ho detto che a Roma oggi c'è la neve? Oggi 5 agosto, perché proprio oggi torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate romana, la rievocazione del miracolo della Madonna della Neve davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Secondo la tradizione, nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C., una nevicata in piena estate indicò il luogo dove sarebbe sorta appunto la Basilica, e quindi oggi grandi festeggiamenti, e per festeggiare, per ricordare quel periodo, fanno questo, cioè, lanciano praticamente questa neve su tutta la piazza davanti alla Basilica, e sembra che nevichi, ma è bellissimo, è bellissimo.

Nel Summer One di Radio Number One, Fulminacci con Maledetto Me. Io non ho nelle mie corde, devo dire, l'invidia, cari ascoltatori, ma quando vedo certe fotografie che mi state inviando non posso non provare questa cosa. C'è chi scrive: sto andando qui, Maniva, Brescia. A parte che il Maniva è bellissimo, ma bella anche questa casa. Intorno solo alberi, verde, relax, che meraviglia, che meraviglia. Bravi, il mio condizionatore sta chiedendo pietà e chiede anche i sindacati: mandate aiuti o almeno un ventilatore extra. Ciao da Carlo. E poi, livello di caldo attuale, sto guardando con lussuria il cubetto di ghiaccio nel mio bicchiere. Oscar da Livigno, ciao Oscar. Beh, che poi a Livigno, insomma, in questo periodo non è male, no? Cioè, voglio dire, si sta abbastanza bene. E poi, a proposito, ti rendi conto di quanto caldo fa? Io me ne sono resa conto in particolare questa mattina, e secondo me oggi fa più caldo rispetto agli altri giorni. Ho steso la biancheria questa mattina intorno alle 11:30, alle 12:15 era già tutto asciutto, ma salviette, salviettoni, accappatoi, cioè cose di questo tipo. Quindi ti rendi conto di quanto caldo fa proprio quando vedi queste cose. Vabbè, vogliamo parlare di Damiano David? È arrivato questo primo grande traguardo per lui, è arrivato il primo disco di platino in Italia.

0: qui a Radio Lamber One, nel nostro Summer One, e devo dire molti di voi stanno scappando in montagna, dove comunque il clima dovrebbe essere un po' più meno appiccicoso, ecco, rispetto a qui. Se ne sta andando la voce nel frattempo. Grazie a Gigetto per queste fotografie bellissime. Lui sta tornando, perché è già andato a rinfrescarsi, capito? Dal lago del Mortirolo, 1778 metri, anche qui bellissimo. Poi saluto Alessio. Alessio fa il pizzaiolo, mi ha mandato la fotografia del forno acceso e mi scrive: ciao Lili del mio corazon, provi invidia anche per questo? No, direi proprio di no. E saluto anche Mirko, bella la tua battuta, sentiamo.
1: Sto sudando anche l'acqua del battesimo.
0: Come ti capisco.
1: Ciao.
0: E se dovesse interessarvi, vi dico che piove a Châtillon-Saint-Vincent. Non lo escluderei come luogo da visitare.

0: dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da cioè, studio.
1: Tu vai a fare il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
2: fa Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

Situazione del traffico in questo momento sull'autostrada Pedemontana Lombarda, il tratto è chiuso tra Mozzate e Solbiate Olona in direzione della 8 per un incidente, l'uscita obbligatoria a Mozzate sempre in direzione della 8. Sulla 4 la Brescia-Padova ci sono 3 km di coda tra l'interconnessione con la A21 e Brescia Est in direzione di Padova, inoltre ci sono rallentamenti e code anche tra la A21 e Desenzano sempre in direzione appunto di Padova. Sulla 7 la Milano-Genova c'è un incidente allo svincolo di Genova-Bolzaneto. Sulla A26 la Genova-Gravellona-Toscia c'è un veicolo fermo tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova-Voltri. Chiudiamo con la A10, la Genova-Ventimiglia, il traffico è intenso tra Genova-Aeroporto e la A7 Milano-Genova in direzione di Genova, mentre in direzione di Ventimiglia, attenzione, c'è un incidente tra Genova-Aeroporto e Genova-Pegli. Guidate con prudenza e buon viaggio!

casa quando non stai facendo assolutamente nulla. Sienna Spyro, Material Lover, questo è il brano che abbiamo ascoltato nel nostro Summer One insieme a Lilly, e oggi vi porto nel New Jersey, la terra di Bruce Springsteen per intenderci, per parlarvi di questo poliziotto pianta. Io ho riso veramente per mezz'ora quando ho letto questo articolo, perché cosa hanno fatto? Hanno messo tra l'altro un messaggio su Facebook scrivendo: avete notato il nostro arbusto oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no. E via, fioccare di multe. Praticamente hanno travestito, devo dire molto originale come cosa, hanno travestito un poliziotto da albero e in una delle zone più trafficate della città, appunto di questo centro, hanno portato nelle casse dell'amministrazione il corrispettivo di 74 multe in sole 6 ore. Ora, sappiamo tutti quanti che c'è stato un periodo, forse c'è ancora, dove mettevano gli autovelox dietro i cespugli, noi arrivavamo e zacchete, capito? Allora, partiamo dal presupposto che insomma i limiti vanno sempre rispettati, bla bla bla bla bla, queste cose ci stanno tutte. Però a volte, ecco, abbiamo avuto la sensazione che quando ci devono fare le multe, insomma, utilizzano questi escamotage. Però, ecco, il poliziotto albero francamente mi mancava. Quando si dice proprio radicato sul territorio, sai proprio quando intendi quella roba lì? È qui più radicato di così, è stato un albero. Non so, guardate che magari prima o poi ce li ritroviamo, i nostri poliziotti vestiti da alberi dietro i cespugli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con il canto d'amore qui a Radio Number One. Stavamo parlando, stavamo anche sorridendo un po' di questo autovelox, questo poliziotto travestito da pianta che diventa appunto un autovelox e dà le multe a tutti gli automobilisti. È successo nel New Jersey. C'è Daniele che dice: ma il comune è mezzo gaudio. Certo, non siamo soltanto noi italiani che andiamo in giro col telefonino. Purtroppo è un brutto vizio che hanno in tanti, e in questo caso 74 automobilisti sono stati identificati mentre guidavano con il cellulare in sole 6 ore. Pensate se si mettessero veramente a multare tutti quelli che noi ogni giorno vediamo in macchina con il telefono in mano.
2: Ciao ragazzi, fanno benissimo, non bene, fanno benissimo a travestirsi. Tutti quelli che continuano col telefonino in mano a guidare la macchina sono degli irresponsabili e secondo me dovrebbero portargli via il telefono, non la patente, il telefono, per dare una lezione importante, perché la maggior parte degli incidenti succedono per questo. E se osi suonargli o fargli i fari, ti fanno anche delle espressioni non troppo gentili, come se avessero ragione loro. Secondo me fanno benissimo a essere così severi. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, Fabri da Vigiù.
1: Ciao Fabri, hai ragione, questa è veramente una brutta abitudine che abbiamo tutti, in generale, tutti, nessuno escluso. C'è Alberto da Milano, dice Alberto, tu scrivi: ma è geniale, praticamente un pino che ti multa, però adesso ho paura anche dei cespugli in tangenziale. Dai, cerchiamo di rispettare le regole, che è la prima cosa, soprattutto, insomma. Tra poco una grande canzone, bella, bellissima canzone.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Cristina Aguilera con Beautiful, grandi canzoni qui a Radio Number One. Tra l'altro questa è una canzone introspettiva, l'importanza di sapersi accettare con i propri difetti, con le proprie diversità, veramente un testo profondo, ma scritto da una grandissima autrice, Linda Perry, che tra l'altro è anche la leader del gruppo dei Four Non Blondes, e poi ha scritto un sacco di brani veramente straordinari per tanti tanti altri artisti. Questa è Radio Number One, Summer One insieme a Lilly. Avete una storia bella da raccontare oggi? Vi è successo qualcosa di bello? No? Vabbè, allora tra poco rivediamo perché vi racconto una bella

Radio Number One, parliamo di storia a lieto fine ed è veramente incredibile quello che è successo in Sardegna. Primo agosto, pomeriggio, un ragazzo di 21 anni perde il portafoglio sul treno mentre percorre la tratta Olbia-San Gavino-Monreale. La mamma pubblica un appello su Facebook nella speranza, insomma, di ritrovare questo borsellino. Grazie al passaparola e dopo nemmeno due giorni il portafoglio è stato recuperato con i soldi presenti al suo interno, che, come aveva spiegato la mamma, era il risultato delle sue mance settimanali, perché il ragazzo era impiegato in un incarico stagionale. E lei dice: beh, io mi aspettavo, insomma, che magari restituissero il portafoglio, per i soldi non avevo moltissime speranze. Ma la cosa incredibile è che le era successa la stessa cosa due anni prima. Lei aveva perso il portafoglio nel 2024, gliel'hanno restituito con tutti i soldi dentro. Come diceva Marco Mengoni, credo negli esseri umani, a volte sì.

0: tra l'altro vi ricordo il numero 393-444-0444 per i vostri messaggi. E tra poco parliamo di mostri, davvero mostri, creati dall'intelligenza artificiale. A cosa dobbiamo credere, a cosa no?
1: Summer One.
2: La musica che cerchi è qui.

radio è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, B-gruppi, Torri Faro.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

Radio Number One Summer One Night.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, Luna. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.